0: Bologna, ma sprofeccia del lioc, se lo turisto dell'estiu, e poi mangia rende peis, una cosa bulla peis. Oh, as rasumendrai, lo peis, hai mi. Oh, tu, hai mos pla mangia, e mangio de tut. Porto plas tu nu, mangio pla. Mangio pla di get. E un ta di rei. Hai pensato a Gressang, lo bilage biel, e la plage del chalet sul pilar. Partirai divendres veden, alla tantusado, e tornare di sabato de ser a Cuyunas. Hai riservato una camera. Osco, accosplo, magrado. E lo divendres partirai tutti e due per Gressang. Trouvera i nomi la camera, ero sesuro e, come previsto, allero visitare lo village Viel. Di panel esplicava la storia del gioc. Ero scritto in francese e in occitano. Travail realizzato all'aiuto del cercle occitano locale. Un travail de première. Montero al castello, un bistro panoramico, allos estan, la mar, lo massif de la clape, la plaza Luchalette. Ero pla contento tutti dos. Si passeggeri ancora della scarriera del Rissai. Poi cercare un ristorante. Lo menù lo combinò di pesi e di ricette allo scala. Demain, capo salì a pie, 13 km, a Cosmo, marcia, mangio pla. E pasti su, se scacca la sede, mentre che mangio pla faccio la trugna. Poi, tornerà alla camera e appena un hotel a Leuleu, se cucchero. Una buona noce, e se ne vero capa settoros, se preparero e davalero per prendere un degiudà. Mangio pla, se fa che pa prega. Battisto di Ghet, arro, capa salì, a cotte fa la digerire. Seguito la semaine venente et portez-vous plat, brevez-vous, portez-vous plat!
1: C'était le Mescladis, la chronique en occitan présentée par Bobby, le Comte Jair. Cette chronique, vous pourrez la retrouver cet après-midi à 16h. Une chronique à lire également le lundi dans votre quotidien Midi Libre.